0: Eccoli sciogli! Alte su su, in cui geschlosse nel slim, in hand al zu spricken.
1: In welcher Hand hätt ich geschlossen?